Panicchiata, canne de riz, amalo, rosi, ouléo. Tananicha, semillani, pot, botei sequer, lisilo.